0: sì, anch'io. Proviamo, sì, giusto.
1: Sì, sì.
2: Finish your semaphore.
3: Finish.